Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle tre. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno Radio Number One, scombriccola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum, miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
2: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante. È un mondo difficile quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti, che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno ragazzacci, allora prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro belli fuori, e quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni, perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso, e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una, perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere, quindi benvenuto number one antirughe. Buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpenedolo.
2: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato il SUV sul marciapiede, scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: Buongiorno combriccola, io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina da ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: minuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
2: Pronto? Buongiorno? È il negozio di parrucche e parrucchini? No signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
3: Cacchio, ma utile 3, si proprio foda le grasce, ne? Flavio da Brescia.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ecco che ti svegli, prendi la macchina e vai sulle colline moreniche. In fondo vedi la torre di San Martino e la linea dell'orizzonte dove tutte le colline sono nere e sopra l'alba che parte dal rosso all'arancione, sfuma col giallo e l'azzurro del cielo sempre più intenso, e davanti a tanta bellezza poi piangi perché sei arrivato davanti al lavoro.
2: Buongiorno scombricolati, scombricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che mattizia in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Mua. Ciao Manu, ciao Pat.
3: Number one, gli scombricolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ciao scombricolati del mattino. Uno dice, papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete numero uno, ciao ragazzi!
2: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
3: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola, ragazzi, mi fate morire.
4: Gli scombriccolati del mattino. Stanotte.

0: sera. Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Al corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
2: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino! Talk about, talk about, talk about.

radio number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Sombricolati del mattino.
2: Prossimamente sugli sombricolati la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina, avevo il costume da Zorro, io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiatin de caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse, ecco, sono quello.
2: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
3: Sono sempre in ritardo, perché cambiata l'ora. Sono sempre in ritardo, e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo, perché ancora piove? Ciao, Combri.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì. Vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma. Grazie. Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
2: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
2: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
3: Buongiorno scombriccolati, l'ape più bagnata? La penisola.
4: Buongiorno combriccola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
5: Sergio, cosa ti fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
6: Dima, sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali? Fanno pena. Ma non mandate in onda dei messaggi così. Ma a me fanno anche incazzare.
7: La combriccola.
8: La combriccola.
7: La combriccola.
8: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno number one! Dai che lunedì! Sempre attivi e sempre come esser venerdì! Dai sulle mani! Ciao Pat! Ciao a tutti, ciao bella patatone Sergione!
2: Ehi là, buongiorno ragazzi! Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la falove, i minini crida, la gatta la smarida sotto i cop, la navoia farangon. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno Rossana e bacioni.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco! Number
4: one! Gli scombriccolati del mattino! Ascolta i podcast di Radio Number One.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un lunedì stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, da segnalare solo una possibilità di qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Temperature massime via via in aumento, con caldo d'afa in intensificazione, punte che saranno anche prossime ai 35-36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezione fatta per qualche annuvolamento in più, informazione sull'Appennino. Temperature in rialzo con massime tra i 32 e i 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo con massime tra i 32 e i 37 gradi.

0: Mazza, The Weeknd, sentito qui su Radio Number One, 2:33 di lunedì. Stiamo giocando con o contro la malefica sfinge in diretta da Sharm El Sheikh, e questo è l'enigma.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Lei si è fissata con questo enigma. Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Chi ti insegue? Chi potrebbe inseguirti? 393-444-0444. Entriamo nel vivo del primo Tutti contro Tutte. Sentiamo.
2: Ciao bella gente, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao.
2: Secondo
0: Vale,
2: me sono quelli dell'agenzia delle entrate.
0: Non hai tutti i torti, ma purtroppo la sfinge con la zampa sinistra dice no.
3: Ciao Steph, buon pomeriggio, sono Pitto.
0: Ciao.
3: Per me dai gatti.
0: No.
3: Il gatto ti segue per sospetto, perché è curioso e perché ha fame.
0: C'ha sette
3: perché
0: vite.
3: Se no non ti caga proprio.
0: Non è il gatto.
4: Angela da Mezzago, il cane.
0: No, dal gatto al cane.
5: Pronto, no? Buongiorno, sono sempre la Gigina dal passo tonale. Secondo me sono i fantasmi oggi la risposta.
0: Ghostbusters, no, non sono
6: secondo
0: quelli.
6: Secondo me la risposta della Sphinx sono i morsi.
0: No.
6: I morsi della fame oppure i morsi del

0: aspetto, non lo so, però mi è venuto in mente così. Ciao a tutti, Frada Cernusco.
1: Ciao,
0: siete
1: Frada
0: mitici.
1: Cernusco, grazie, grazie. Non sono quelli comunque.
2: Dai camerieri, quando Orso non esce dal ristorante senza pagare il conto.
1: No, più del cameriere, ciao, proprietario. Stefano. Ciao, ciao Orso.
3: Ciao Singe. Allora, io penso che potrebbero esserci paparazzi.
1: Non sono quelli.
3: Ciao Natasha Daluino. No. Vi saluta Montesoli Beach.
1: Grazie.
3: A Porto Valtravaglia.
1: Salutaci tanto i ragazzi.
4: Beh dai, facile, sono le ex mogli.
1: No, lasciamole stare loro.
5: Posta all'enigma della Sfinge sono i sensi di colpa. Melissa da Rivolta.
1: Non sono nemmeno i sensi di colpa, Sfinge.
6: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto.

0: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
1: Chi sta inseguendo per fame o per sospetto tutti noi?
2: Stefano, buon pomeriggio e buon caldo.
1: Grazie Carusa Bedda, salutiamo Maria Grazia dalla provincia di Palermo.
3: Ciao, sono Laura da Cantù, per me è il cane poliziotto.
1: Non è il cane poliziotto, non sono io Marcella, non sono io.
4: L'enigma di oggi può essere il sonno? Ciao Elena Di Gnardo.
1: Non è nemmeno il sonno, Elena Di Gnardo, siamo in Valle Camonica, Brescia.
5: Ciao Matteo da Varese.
1: Ciao Matteo.
5: Secondo me la soluzione è l'uomo.
1: No, non è l'uomo. Ritenta.
6: Ciao Ste, io dico dalle forze dell'ordine.
1: No, non è la risposta corretta, Gigetto.
7: Ciao, la mia risposta è le gazzelle.
1: No, no, no, no, no, no.
8: Buongiorno Stefano, Marco da Valdilana Biella. Secondo me dal commercialista.
9: Ciao Ste, secondo me potrebbero essere le scimmie.
1: No. No, no, no, non c'entrano le scimmie, non c'entra nemmeno Tarzan.
0: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
1: Da loro puoi

0: Thunder con questa canzone di qualche tempo fa intitolata People Watching. Siete su Radio Number One, il primo Tutti Contro Tutte ci riporta a Sharm el Sheikh, Egitto, dove lei, la malefica, è pronta per riproporre questo enigma complicatissimo.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Lei oggi si è fissata con questa cosa, vuole sapere chi ti insegue per fame o per sospetto. E ci siete voi con i vostri ragionamenti, sentiamoli.
2: Ciao ragazzi, secondo me potrebbero essere dei poliziotti se tu tieni in mano delle ciambelle. Se no non c'è altra soluzione.
0: Non è la risposta.
2: Marco da Como.
0: Marco da Como, non è questa la risposta.
3: O forse i Pac-Man.
0: I Pac-Man.
3: Può essere il debito? Giovanni, no. Da Bergamo.
0: No, no, no, no. Da Bergamo andiamo in provincia, andiamo sul lago di Iseo, Tavernola, il mio amore.
4: Ciao caro.
0: Ciao cara, dimmi.
4: È forse il ladro?
0: No. La Sfinge in risposta al ladro.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Saluto Federico, i leoni, no, non sono quelli. Ciao, potrebbe essere il cane, non è nemmeno il cane. Oh,
6: Stefano, l'enigma, se non sono i piccioni a seguire, sono esseri cani, cani cinofili che seguono i sospettati.
0: Non è quella la risposta corretta.
7: Buongiorno, potrebbero essere o squalo o piragni, Sergiele, le Sermone.
0: No. No,
1: da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Torniamo tra 15 secondi.
8: Pomeriggio number one.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Al 1981, una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno fatto ascoltare qui su Radio Number One. Mancano 10 minuti alle 3 di pomeriggio, rigorosamente in FM, DAB e app live. In questa giornata di lunedì, afosa, afosa, la Sfinge è pronta a tornare.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Daniela, ciao Ste, l'enigma della Sfinge, la risposta è forse... i morsi? No, no, no, un altro tipo di ragionamento l'ha fatto lei.
2: Ciao Ste, sono Simona da Porto Valtravaglia.
0: Ciao Simona.
2: Sai che secondo me sono gli occhi? Perché si dice anche mangiare con gli occhi o quando hai particolarmente fame, vedi un buon piatto, dici lo sto mangiando con gli occhi e gli occhi ti inseguono con sospetto. Che ne dici? Ciao, una buona giornata a tutti.
1: L'hai sparata grossa.
0: L'ha detto.
1: Umano.
0: Però ci stava il ragionamento degli occhi. Malefica, tratta meglio gli ascoltatori, in questo caso le ascoltatrici.
3: Dagli avvoltoi, sempre orso da Legnano.
0: No.
4: Sono i tradimenti.
0: No.
4: Ciao da Serena.
0: Non sono i tradimenti, Serena.
5: Ciao, Steve. Ti inseguono la Sfinge Abdul per fame e per sospetto. Ciao Cristiano da Monza.
0: Non hai tutti i torti, amico mio.
6: Ciao Radio Number One. La risposta potrebbero essere lupi. Ciao,
0: non sono.
6: Nicolò da Treviglio.
0: Piccolo Nicolò da Treviglio, BG, non è la risposta corretta. Un abbraccione.
7: Visto che non erano i morsi della fame, potrebbero essere i lupi.
0: No.
7: Ti inseguono per fame
0: non
7: o per sospetto. Ciao Frada Cernusco.
0: Non sono i lupi.
8: I cinghiali.
0: No.
9: Ciao, ciao ragazzi, sono Gigi da Varese. Gigi da Varese con
0: ciao,
9: Giusi.
0: Gigi, ciao.
9: Per noi è le Iene.
0: No, no, no, no. Non
9: ciao,
0: è,
9: ciao.
0: Non è la risposta che la Sfinge vuole sentirsi raccontare da te. 393-444-0444.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che delicatezza, che voce! Angelina Mango con Marco Mengoni, la loro nuova canzone intitolata Canto d'amore. Siete su Radio Number One con

0: Siamo nel Mar Rosso, Sfinge.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Ci prova lei, Deborah con l'H.
2: Ciao. Boh, a me viene in mente i morsi. Morsi di fame, morsi di sospetto. Ciao Deborah.
0: Purtroppo, cara Deborah con l'H, non è la risposta corretta. I morsi di fame e i morsi di sospetto. No.
3: Io la vita l'ho presa a morsi.
4: I vigili, Stefano.
0: I vigili. Ah,
4: secondo me i vigili.
0: Che salutiamo.
4: Santa Carmela e Diamela.
0: Salutiamo i vigili, stiamo in provincia di Mantova.
5: Ciao Luca da Mantova, sono le proprie insicurezze, ciao.
0: Le proprie insicurezze, non è la risposta corretta.
6: Un saluto da Tito e Flo dalla Svizzera, per noi sono le mogli.
0: No, salutiamo tutte le mogli svizzere.
7: Ciao, sono Silvana da Bergamo, il fisco?
0: No, non è il fisco.
8: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo.
0: Mi ha inviato una foto del serpento.
8: Secondo me è questo che ti insegue e ti mangia.
0: No, vabbè, il serpento no, dai. Su Radio Number One,
9: selfie N1. La musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio di Radio Number One con il PN1 e soprattutto con l'enigma della Sfinge che sta per terminare tra pochissimo la top 10, ma visto che sono le 3 in punto, ci sono le ultime notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Si acuisce la crisi nel Golfo Persico. Gli americani hanno violato il memorandum d'intesa facendo a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte attacchi aerei americani sul territorio iraniano. Da Teheran controffensiva contro le basi USA in Giordania, Bahrain, Kuwait. La Russia definisce il vertice di Parigi, la cosiddetta coalizione dei volenterosi che riunisce il presidente Zelensky e i suoi principali alleati, una coalizione di guerra fondai. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di governo, per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Meloni impegnata su altri fronti. Non si attenua la morsa del caldo africano sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud, Firenze e Perugia, in bollino rosso. Mercoledì è atteso il caldo più intenso, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. La seconda vittoria consecutiva a Wimbledon di Sinner è stata seguita da un italiano su 3, 4,2 milioni di telespettatori con uno share del 33,8%. È tutto, a più tardi.

0: dell'estate 2026, grazie a Gaia e alla sua nuova canzone intitolata Bossa Nostra, che ci riporta nella seconda ora del PN1. Buon lunedì, siamo arrivati al 13 luglio, giornata afosa, ma dall'Egitto la Sfinge è pronta a migliorarvela o a peggiorarvela questa giornata.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Chi ti insegue per fame o per sospetto? Gli avvoltoi, Guerrino, i cani randagi, Salvatore, no.
2: Sono i spettri, gli spettri della fame.
0: Gli spettri.
2: Giancarlo.
0: Giancarlo, purtroppo il tuo ragionamento con la R non è maiuscolo.
3: Ciao, possono essere i dubbi? Giusi da Torino.
0: I dubbi, no. Le incertezze invece, Michael dalla Svizzera, no. Vai Manu.
4: Ciao. Manuele da Brescia. Allora, secondo me sono i paparazzi.
0: Paparazzi.
4: Paparazzi che corrono dietro per fame di successo e quant'altro. Speriamo. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie Manu, purtroppo la risposta non è corretta. Sfinge.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto.

0: bella di Sia con Gimme Love. Siete su Radio Number One con Stefano Federici in collegamento dall'Italia. La Svizzera invece, la Svizzera, la Sfinge, non dalla Svizzera ma dall'Egitto. Scusate, ma con queste temperature anche la mia testa sta seguendo la maledizione della Sfinge. Torniamo a Sharm El Sheikh.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Dai che ce l'aiutino, ma prima sentiamo.
2: Ciao. Potrebbe essere un inviato.
0: Un inviato?
2: Ciao Margherita.
0: No, l'inviato, il giornalista, quello delle trasmissioni satiriche magari, no?
3: È l'investigatore privato. Ciao Marco da Brescia, fa caldo?
0: Lo so che fa caldo, hai sentito? Anziché dire Sfinge ho detto Svizzera, quindi confermo, fa caldo. Adesso chiudo la finestra, lascio andare l'aria condizionata, poi se non ho più voce metterò la pashmina. Allora, da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto, quindi chi ti potrebbe inseguire per fame? Ok? Un animale. Chi invece potrebbe inseguirti per sospetto con un'automobile chiamata probabilmente come l'animale? Ragazzi, insomma, più di così. 393-444-0444, solamente in due persone l'hanno capita, solamente due.

0: La nuova di Jungle intitolata The Wave. Siete su Radio Number One. Si torna immediatamente a Sharm el Sheikh. 44 gradi di temperatura percepita al sole. La Sfinge dà di matto, ecco l'enigma.
1: Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. Da chi?
0: L'aiutino l'ho dato, ha quattro zampe, se ha fame ti insegue, ma anche quattro ruote, se fai qualcosa di puntini puntini, loro in divisa ti inseguono con la stessa cosa che ha quattro zampe. Prima di sentire le risposte corrette, sentiamo quelli che hanno non azzeccato il tutto nell'immediato.
2: Stefano, io ce l'ho.
0: Vai.
2: Sarà mica Rodolfo?
0: No, lui no, non c'entra. Tra l'altro oggi non è pervenuto.
3: È la gazzella.
0: No.
3: Sono sempre Marco, quello che ha caldo da Brescia, ciao.
0: Non è la gazzella, non è quella, è un altro animale, forse un pochino più cattivo della gazzella.
4: La gazzella, no. Daniela da Lumezzane.
0: No, no, no, siete stati troppo precipitosi, qui ci vuole qualcuno che spezzi il tutto.
5: La topolino.
0: Cosa hai detto?
5: La topolino.
0: La topolino, avete mai visto uomini inseguiti da un topolino? O il topolino che per fame mangia gli uomini? No.
6: Ciao, forse è la gazzella.
0: No, no.
6: Di Bovisio. Ciao,
0: non
6: ciao.
0: È quella, non è quella.
7: Le gazzelle.
0: No.
7: O la gazzella.
0: No.
7: Che è intesa come l'auto dei carabinieri e la gazzella è intesa come animale.
0: No, c'è un'altra automobile e non è quella dei carabinieri e la più veloce è stata lei.
8: Ciao, io dico dalle pantere della polizia, per fame o per sospetto. Ciao, ciao, Simona da Arese, ciao.
0: Signore e signori, la pantera al singolare, pantera che comprende 5 specie viventi. Abbiamo il leone pantera, la tigre pantera, il leopardo pantera pardus, il giaguaro pantera onca, il leopardo delle nevi pantera uncia. Quindi la pantera a livello animale, ma anche la pantera della polizia. Automobile in dotazione, tra l'altro automobile veloce, alla sezione squadra volante della polizia di Stato italiano, che potrebbe inseguirti se non fai le cose fatte bene.
9: Marco Lamigano. Per me è la pantera.
0: È la pantera, bravo Marco.
10: Ciao Stefano, sono ancora Pitto, ho capito. La pantera.
0: Bravo Pitto, bravo, bravo, bravo. Terzo classificato, loro erano i primi tre. Chi ha beccato la medaglia d'oro, chi d'argento, chi di bronzo?
11: La pantera.
0: Bravissimo, non si sa chi tu sia.
12: Ciao, sono Paola di Solferino. La pantera.
0: Bravissima Paola Solferino.
13: È la pantera, Ste, ho dovuto aspettare l'aiutino, Ivan da Bergamo.
0: Lo so, potevo dirti anche rosa il suo colore, la pantera.
14: Luca da Piuvega, è la pantera della polizia.
0: Bravo, bravo Luca, ci sei arrivato.
15: Secondo me è la pantera della polizia. Saluti da Maurizio della provincia di Torino.
0: Bravissimo Mauri.
16: Ci riprovo, la pantera dei carabinieri.
0: È la pantera della polizia. Signore e signori, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Da loro puoi essere inseguito per fame o per sospetto. La risposta corretta è...

0: più tardi sul nostro sito internet radionumberone.it. In alto a destra troverete la possibilità di ascoltare anche la seconda ora di questa giornata di gaffa e calura datata 13 luglio. Se vi perdete qualcosa su radionumberone.it trovate la sezione riascolta. Abbiamo così esaurito il tempo a nostra disposizione per quanto riguarda il primo Tutti contro Tutte, ne restano ancora due e avremo anche due giochi che consentiranno a voi di ricevere dei biglietti regalo per determinate situazioni, non vi dico altro.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure

0: lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: In FM, Dub e Up, un nuovo appuntamento con il pomeriggio Number One. Abbiamo parlato anche dell'AFA Record, di questi 36, 37, 38 gradi in arrivo con la nuova ondata di caldo che sta stringendo anche la città di Milano, con il picco di caldo che arriverà nelle prossime 24-45.

un'ondata di calore è atteso tra martedì domani e mercoledì dopodomani, quando le temperature massime raggiungeranno quota 35-36 gradi. E noi di Radio Number One soffriremo il caldo in vostra compagnia, e lo faremo con la musica. E che musica! Ci dà una bella rinfrescata, Madonna, che ascoltiamo adesso nel pomeriggio Number One.

Per questo poi la pagano cara, perché lui se ne va o lei se ne va. Quindi vi chiedo, siete più ambiziose o ambiziosi voi o il vostro partner? O siete alla pari? 393-444-0444. Magari qualcuno è più ambizioso rispetto al suo lui o alla sua lei. Chi lo sa? Maroon

0: 5 riproposta dai nostri programmatori che salutiamo e abbracciamo in questa giornata di lunedì. Stavamo parlando dell'amore, della passione e il feeling nelle coppie che si spengono anche per colpa di mancanza di ambizione nel partner. Ne sono convinti Cinzia, che saluto e ringrazio per la risposta immediata, Matteo, Flo, Marica, Alessandro, tutti loro hanno avuto quel sentore lì, no, di mancanza di ambizione del partner o della partner, e conferma quello che hanno detto gli esperti: dalla mancanza di ambizione l'inizio della fine, l'indebolimento della coppia.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È dall'amore, dalla passione, dal feeling che spengono la coppia a Radio Number One, che regala natura e divertimento, perché se sei velocissimo o velocissima ti regalo 2 biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e puoi visitarli con i nostri biglietti. Puoi entrare gratis e farti un bel giro in quel di Verbania. Per avere questi 2 biglietti devi rispondere: non lontano da qualche città americana, domenica prossima, 19 luglio, si giocherà la finale dei mondiali di calcio. A San Francisco? A New York? A Houston? A Denver?

Dove si giocherà? San Francisco, New York, Houston o Denver? Il più veloce avrà in regalo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto. Dai, forza! 393

0: partecipare gratis ai giardini botanici di Villa Taranto, pronta a regalarvi il Radio Number One. E dovevate essere i più veloci. Non lontano da qualche città americana, domenica prossima 19 luglio si giocherà la finale dei mondiali di calcio. San Francisco, New York, Houston, Denver, lo chiediamo a Chiara da Brescia. Non farmi fare brutte figure, Chiara, mi raccomando, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio anche a voi.
0: Cosa hai scritto tu?
1: Ho scritto New York.
0: Brava, brava, brava. I nostri esperti in calcio giocato dicono sia la risposta esatta, ma tu li stai seguendo i mondiali? Pronto?
1: Pronto, sono in galleria, non so se mi sentite.
0: Adesso sì, ti ho detto, tu li stai seguendo i mondiali?
1: Sì, li sto seguendo, sto facendo anche il Fanta Mondiali, ma non sono messa tanto bene.
0: No, non sei messa bene. Per chi fai il tifo? Quale squadra secondo te merita di più?
1: Ma secondo me in finale arriveranno Argentina e Francia.
0: Argentina e Francia, e chi lo vince? La Francia stavolta?
1: La Francia.
0: Fisicamente, forse atleticamente, un pochino ben messa la Francia, un pochino di più rispetto
1: all'Argentina. Sì, ha uno squadrone, sono tutti campioni, quindi sicuramente la Francia.
0: Sono un po' scoppiati gli argentini, rispetto agli altri anni, a livello fisico almeno. Sì. Senti, noi ti abbracciamo forte forte, quanti gradi ci sono nella città della Leonessa oggi?
1: 35
0: gradi, wow. Sì. Va bene, è stato un piacere conoscerti. Mi raccomando, mandaci una fotografia quando sarai in compagnia di chi vorrai ai giardini botanici di Villa Taranto.
1: Grazie mille.
0: Ciao Chiara.
1: Buon pomeriggio a tutti e buona estate.
0: Altrettanto a te.
2: Radio Number One.

0: Medusa. Un'altra canzone delle tante composte da quest'artista, Micca, nel 2026. Siamo tornati da Brescia, siamo stati in compagnia di Chiara che era in galleria. L'abbiamo persa, poi ribeccata, poi ripersa, poi ribeccata, ma vanno a lei, a Chiara di Brescia, questi due biglietti per entrare gratuitamente ai giardini botanici di Villa Taranto, giardini meravigliosi in quel di Verbania sul Lago Maggiore, e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
1: Sì, non partecipo al gioco, ma ti dico che io ti adoro!
0: Ma grazie!
1: Ciao Roby, vorrei prendere il posto della sciura detta Vernola, quando riuscirò. Ciao Roby!
0: Parliamone, Roby, magari a cena!

0: estati fa, signore e signori, è volato il tempo. Inner Smile è il titolo della canzone di Texas, quando mancano 12 minuti all'ora della merenda, 12 minuti alle 4 di pomeriggio. Siamo prontissimi per tornare a giocare con voi con il tutti contro tutte, perché i nostri ascoltatori si sfidano tra loro al 393-444-0444 tre volte dal lunedì al venerdì nei tre tutti contro tutte. Questa volta si riaccende il grande schermo con la scena parlata di un film. Dovete essere i più veloci a capire il titolo corretto e con un vocale a raccontarcelo sul nostro WhatsApp. In bocca al film.
1: Attenzione.
2: Allora vedo che non ha capito. Io sono qui per salvare voi da lui.
3: Beh, noi tutti apprezziamo la sua offerta, colonnello. Cercheremo di tenere gli occhi aperti.
2: Sono sorpreso che abbia lasciato in vita qualcuno di voi.
3: Davvero?
2: Teoricamente lui ha fallito. Lei è fortunata ad essere vivo.
3: Questa è bella. Lei è venuto qui per sapere come mai una delle sue macchine ha fatto cilecca.
2: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia. Un uomo che è il migliore, con i fucili, con i coltelli, a mani nude anche. Un uomo addestrato ad ignorare il dolore, ad ignorare il freddo. A vivere di quello che trova. A mangiare cose che farebbero vomitare una capra. In Vietnam il suo compito era di sbarazzarsi del nemico, di uccidere. Punto e basta. Di vincere aggredendo. Beh, Rambo era il migliore.
0: Vabbè, l'ha detto. C'è Annalisa. Quando

0: Finisce colpa di Annalisa, colpa della canzone estiva. Siete su Radio Number One, c'è il secondo Tutti contro Tutte, questa volta con un film da indovinare al 393-444-0444. Risentiamo un pezzettino.
1: Attenzione.
2: Allora vedo che non ha capito. Io sono qui per salvare voi da lui.
3: Beh, noi tutti apprezziamo la sua offerta, colonnello. Cercheremo di tenere gli occhi aperti.
2: Sono sorpreso che abbia lasciato in vita qualcuno di voi.
3: Davvero?
2: Teoricamente lui ha fallito.
0: Teoricamente lui ha fallito, Mr. John, perché ha lasciato in vita qualcuno. Però l'ha fatto giustamente perché doveva. Lo sceriffo non si può uccidere subito. Sentiamo, tutti questi messaggi sono arrivati nello stesso preciso istante, alle 15.48.
4: Rambo, Gianluca da Genova.
0: Signori, Gianluca da Genova c'è! È lui, il super campione. Saluto te, Gianluca, gli amici di Genova, gli amici e le amiche della Liguria all'ascolto.
5: Ciao ragazzi, è Rambo, Rocky da Milano.
0: Dalla Liguria, Rambo da Genova alla Lombardia, Milano.
4: Film Rambo, Paolo da Brescia.
0: Anche Brescia entra in top 10.
6: Ciao Daniele da Brescia, il film è Rambo.
0: Due Brescia in classifica.
4: Il film è Rambo, Pierangelo da Bergamo.
0: Bergamo risponde.
7: John Rambo, Mirko da Isolaccia.
0: Isolaccia, Sondrio.
8: Rambo 1, Davide da Varese.
0: Era l'uno, il film in cui lo sceriffo dà la caccia con tutti gli altri vice sceriffi, eccetera, eccetera. John? Era lui, pensavo fosse il 2, però magari mi sbaglio.
9: Rambo, Luca da Mezzago.
0: Anche Luca da Mezzago c'è, grande Luca.
10: Rambo 1, Alexander da...
0: Non si ricorda più, sa che è Rambo il film ma non sa più dov'è lui. Andiamo bene Ale, un abbraccio.
11: Rambo, ciao Giuliano.
0: Grande Giulio.
12: Il titolo del film è Rambo, Domenico D'Amazzo.
0: È il caldo che confonde. Bravo, bravo.
13: Rambo, non mi ricordo quale però, l'uno, Rambo.
0: Sì, tranquillo, non ti ho fatto nulla.
14: Il film è Rambo, Marco da Cosate Bergamo.
0: Bravo Marco, bravissimo, complimenti. Nono classificato, vediamo il decimo.
15: Rambo, Ennio Cremona, ciao.
0: Anche Ennio da Cremona c'è, completa Cremona, la top 10, la risposta corretta era Rambo.

0: canzone di qualche tempo fa cantata da Tate McRae a chiudere la nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo, come potete percepire da questa base egizia, si tornerà a Sharm el Sheikh con la Sfinge e Abdullah, che sarà l'unico nostro alleato, perché sta per arrivare la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one.
2: La musica che cerchi è qui!

0: Dool in compagnia della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima del terzo tutti contro tutte alle 4 minuto c'è lo spazio legato all'informazione.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La tensione resta alta per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente. Nel pieno della nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, secondo la TV iraniana, due navi tentavano di transitare illegalmente nello stretto di Hormuz. Intanto le truppe americane hanno proseguito raid ai danni di Teheran tra ieri sera e stanotte. Teheran che ha risposto con attacchi alle basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Altri sei giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa di Milano con circa 30 coltellate il 26 maggio scorso. Si tratta di un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, tutti ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera. Poi sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza. Mario Adinolfi continua a professarsi innocente, dice di non essere un lestofante e di non aver truffato nessuno. Non frego le vecchiette, ha aggiunto nell'interrogatorio, perdendo le staffe, il giornalista, ex parlamentare fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia, finito agli arresti domiciliari nei giorni scorsi per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Emergenza caldo che continua, tra domani e mercoledì la fase più acuta nel nostro paese. A Firenze e Perugia allerta rischio salute in rosso da oggi a mercoledì, giorno in cui si aggiungeranno Brescia, Bologna, Torino, Roma e Frosinone. Arancione il bollino per, tra le altre, Milano, Verona e Trieste. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Scudetto si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, Abdul e la Sfinge dall'Egitto. Benvenuti nel terzo Tutti Contro Tutte, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. È arrivato il primo fax, composta da 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Ripeto, 9 lettere la compongono, 5 le consonanti e 4 le vocali. Si è aperto leggermente il sarcofago. Ecco, arrivare da Sharm el Sheikh il secondo fax, primo aiuto che Abdul ci invia. Lo può essere una persona quando sorride. Ripeto, lo può essere una persona quando sorride. Iniziate a incasellare il tutto. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Lo può essere una persona quando sorride. 393-444-0444. In bocca alla Sfinge. Cos'è?

0: la canzone di qualche tempo fa di Youngblood su Radio Number One, terzo tutti contro tutte dall'Egitto, Abdul e la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, composta, abbiamo detto, da 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. L'unico indizio che ci ha inviato Abdul da Sharm el Sheikh è questo: lo può essere una persona quando sorride. Il più veloce è stato Guerino, ma non è la risposta corretta, non è attraente. Risponde Domenico da Como: contagiosa, no. Sentiamo invece chi ha mandato il vocale, cosa ha detto.
1: Simpatica, Davide da Limone Piemonte.
0: Non è simpatica, Davide da Limone Piemonte.
2: Amichevole, Paola da Bergamo.
0: Non è nemmeno quella la risposta corretta, Paola.
3: La parola è autentica, Arianna da Villa di Chiavenna.
0: Non è autentica.
4: Oh, raggiante, Lori Barzetta.
0: No, Marcella Luminosa, no.
5: Una persona quando sorride può essere raggiante.
0: No.
5: Federico.
0: Non è quella, Fede.
6: Ciao, Rinaldo di Endine Gaiano.
0: Ciao,
6: potrebbe
0: Rino.
6: Essere simpatica?
0: No.
7: Ciao, Marilus dal Bosaggia, potrebbe essere una persona gioiosa?
0: No.
8: Ci provo, la parola è simpatica? Fratto da Parma.
0: Non è quella, non è quella.
9: Ah, c'è terra, c'è pipera, che sta chi la so.
0: Non avevo
9: che
0: dubbi.
9: Che sta chi più di mio sbagliato.
0: Allora non sbagliare.
9: Ale Zanza Free. No. Ciao da Gigi.
0: Non ho capito nulla.
1: Simpatica, Davide da Limone Piemonte.
0: Non è quella, non è quella, Davide. Abbiamo detto 9 lettere la compongono, 5 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona quando sorride. È arrivato il secondo fax con un carattere vivace. Ripeto, lo può essere una persona quando sorride con un carattere vivace. 393

0: Su Radio Number One la parola è nascosta nel sarcofago dalla Sfinge, la Malefica, ma con lei Abdul che cerca di darci una mano raccontandoci in lungo e largo alcuni dettagli importanti, ad esempio che è composta a 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, lo può essere una persona quando sorride e questa persona ha anche un carattere vivace. Qual è la parola nascosta?
1: Ciao Stefano, sono Francesco da Castro ma abito a Endine.
0: Ciao Franci.
1: Niente, la parola per me è...
0: Sì.
1: Ma ricordo più. No, vabbè. Invadente. Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao Franci, apposta, il sole, non ti preoccupare, è tutto regolare, c'è anche di peggio.
2: Espansiva, Mirko da Isolaccia.
0: Non è quella, Mirko.
3: Silvio, il camionista, in questo momento mi trovo a Venezia, spiritosa.
0: Non è quella, non è quella. Silvio, il camionista, in questo momento a Venezia, no.
4: Ciao, sono Elia Caravaggio, la parola potrebbe essere espansiva?
0: No.
5: Divertita, Cinzia da Como.
0: Non è quella, Cinzia. Franci, frizzante, no. Maliziosa, Esther da Segrate, no.
6: Di nuovo, espansiva.
0: No, non
6: sempre
0: è
6: Federico.
0: Non è quella.
7: Eccomi, Cinzia da Brescia, spontanea.
0: Ciao. Non è quella.
8: Sono Paola, espansiva.
0: No.
9: La parola è divertita, Riccardo da Olgiate.
0: Non è quella.
10: Sarà forse raggiante?
0: No, è stata
10: Chicco
0: detta più volte.
10: Dalonato. Ciao.
0: È arrivato il terzo fax. Questa persona è dotata di umorismo. E allora, se una persona è dotata di umorismo, quale potrebbe essere la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge? Una persona dotata di umorismo è una persona 5 consonanti e 4 vocali, 9 lettere, spi. La Sfinge mi guarda male, dai, spi. Se uno ti fa ridere, è una persona... è dotata di umorismo, Sfinge, non si arrabbi, dai, abbiamo dato una mano con questo caldo. Insomma, non mi cacci maledizioni, ne ho già abbastanza. 393-444-0444, tra poco scopriremo chi sarà il più veloce a raccontarci qual è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ma prima, dal 2011, su Number One, The Black Keys.

0: 5 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona quando sorride, con un carattere vivace. Questa persona è dotata di umorismo. Se una persona ti fa ridere, è una persona...
1: Damiano e Martina sulla A22. La parola potrebbe essere serafica?
0: No, no, non è quella.
2: La parola è forse spirito? Massimo dalla A4.
0: Dalla A22 siamo passati alla 4, no?
3: Dai, ma prima
4: la risposta della spingia è spiritoso. Samuel da Montichiari.
0: Complimenti, anche se la vocale è diversa, la persona è spiritosa, tu hai detto spiritoso, sei piccolino, va bene così, complimenti, risentiamolo.
4: La risposta della spingia è spiritoso. Samuel da Montichiari.
0: Samuel da Montichiari alla medaglia d'oro, complimenti, bravissimo.
5: È una persona spiritosa. Di nuovo, ciao.
0: Ciao.

0: presenza in classifica.
1: Spiritoso.
0: Va bene, va
1: Ferrer
0: bene.
1: Da Corsico.
0: Anche Corsico c'è.
2: Spiritosa Stefano, Raffaella da Mantova.
0: Brava Raffi.
3: La spiritosa Stefano da Viadana.
0: Anche Viadana c'è.
4: Spiritosa Davide da Limone Piemonte.
0: Bravo Davide.
2: Spiritosa.
0: Non si sa chi tu sia, ma la risposta è corretta.
5: La parola è spiritosa, Arianna da Villa di Chiavenna.
0: Anche Arianna da Villa di Chiavenna. Enna,
6: spiritosa, cioè. Mirko da Isolaccia.
0: Bravi, bravi, questa era la top 10. Tra pochissimo l'appuntamento con il traffico.
7: Su Radio Number One, c'è il PN1. Pomeriggio Number One. Con Radio Number One,
8: l'estate 2026
7: è più calda che mai.
9: Con Radio Number One,
8: ascoltaci,
7: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Charlie Puth,
8: Serena Brancale,
7: Madame e tanti altri.
8: Tieni sempre accesa Radio Number One.
7: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
8: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

Peschiera e Desenzano. Siamo in direzione Brescia. Incidente che provoca in questo istante code a tratti. Siamo a Milano adesso con un incidente segnalato in via Patroclo che coinvolge motociclette, mentre a Como c'è un altro incidente segnalato su viale Risorgimento. Torniamo sulla 10, Genova Ventimiglia, sono segnalate code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Materiali dispersi invece nell'area di servizio Bordighera, sempre in direzione Genova. Sulla 26 è segnalato un veicolo fermo tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettole in direzione Genova. Sulla 1 Milano-Bologna c'è un veicolo fermo tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, perdita di carico tra viale Monteceneri e Cormano in direzione Brescia. Sulla 8 diramazione Gallarate c'è un veicolo fermo tra Gallarate Ovest e la 8 in direzione Varese. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Bentornati in diretta, appuntamento del lunedì, il primo di questa settimana con il pomeriggio Number One dalle 2 alle 5 e tra pochissimo parleremo del triangolo dell'Alaska, perché c'è un documento CIA declassificato che ha riacceso il mistero sugli UFO.

0: Lo è, e come se lo è.
1: Lo è e ha ancora un successo pazzesco, insomma, davvero la ballano tutti, la cantano tutti e va bene così, perché questa è l'estate 2026.

0: Siete con Ellie Goulding, questa era New Love qui su Radio Number One.
1: E tra poco un'altra grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Six, e questa canzone la scrisse anche Gloria Estefan. L'aveva scritta per se stessa, poi ha pensato, sì, però insomma, questa canzone è un po' uguale a tutte quelle del mio repertorio. Tra l'altro lei è una cubano-americana, quindi un po' il genere era quello, e ha detto, ma sai che c'è? Che forse è meglio se la do a Jennifer, e Jennifer poi l'ha portata a successo, perché insomma è stato veramente un successo travolgente. Con le donne al volante, attenzione, perché insomma ci sono problemi di caldo, ma anche di carburante.
1: Esattamente, perché nell'aeroporto di Bologna, l'aeroporto di Bologna è limitato il carburante per gli aerei, non è arrivata una nave cisterna. Il NOTAM dovrebbe prevedere la limitazione fino al 23 luglio. Che cos'è il NOTAM? È l'acronimo di Notice to Air Missions, è un avviso ufficiale che contiene informazioni essenziali e temporanee, come per esempio la chiusura delle piste, la mancanza di carburante, eccetera, per chiunque operi nello spazio aereo.
0: Tra l'altro, a rischio anche altri scali del nord, potrebbe mancare il carburante anche per altri aeroporti, quindi moniteremo la situazione e vedremo che cosa succederà. Insomma, certo che è un problema, sta cominciando a diventare un problema. L'avevano previsto, però adesso ci siamo.
1: Esatto, sembrava che alla fine il problema fosse rientrato e invece non è così. Ci sono i Jungle.

0: Save Your Tears dal 2020 su Radio Number One.
1: Beh,
0: ricordiamo che a Bergamo, ma non solo, in verità ci sono blackout.
1: Sì, in centro a Bergamo c'è stato una blackout, dalle 15 di oggi è tutto praticamente fermo, non c'è aria condizionata, non ci sono luci, i semafori sono spenti, quindi attenzione, perché insomma questo potrebbe provocare parecchi guai. Ci sono più di 1600 utenti, insomma, davvero anche nelle case, quindi anche le persone che hanno bisogno di avere
0: l'aria condizionata.
1: Insomma, anche per le persone più fragili, le persone più deboli, è veramente un problema.
0: Esatto.
1: E purtroppo è un po' a macchia d'olio, un po' dappertutto in tutta la Lombardia. Oggi è toccato a Bergamo, qui in centro. È così, ci sono i ragazzi, sono
0: i ragazzi
1: arrivati?
0: Di Milano.
2: Milano, noi per sostenervi abbiamo acceso il camino qui, così non fa caldo.
3: Buonasera.
0: Sapete cosa si prova? Buonasera, cari.
1: Ciao ragazzi.
2: Buonasera, ci dispiace per la sofferenza. Io invece sapete che io odio un po' l'aria condizionata, tra virgolette, quindi cioè, decisamente non la utilizzo neanche a casa, dicendo, perché mi dà fastidio, però effettivamente è un disagio, soprattutto per i centri sanitari, come dico sempre io, perché lì è un bel disastro.
1: È vero.
2: Però vabbè,
3: per le nostre due ore però accendiamola, per favore, perché se no
2: lei si deve arrangiare, la tenga spenta, se no si ammala.
0: Gabro, abbiamo capito chi è lo strano dei due e non sei tu.
3: Ma va.
1: Ma comunque lo sapevamo già da un po',
0: ce
1: ne siamo resi conto adesso. Esatto. Io torno più tardi alle 22 con il Number One Classics, vi aspetto con la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Ciao ragazzi, noi torniamo domani, forse
0: vediamo,
1: forse. Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti, buon lunedì, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo, faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione. Tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana, continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
2: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
4: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro, lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene.
2: Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Number One, Happy Hour.
5: Buonasera, è lunedì sera, signor Gabbro.
0: Buonasera, signor Lucchino. Sì, un'altra settimana sta iniziando.
5: Ma secondo lei il fatto che fanno a Dallas lì il calcio, la finale, quelle, non è che adesso ricominciano a farci il telefilm, andiamo avanti con altre 50.000 puntate tutti?
0: Dai, magari così a lei che non piace il calcio ha qualcosa da guardare.
5: Guardo,
0: no?
5: Dallas con JR, che non so se
6: lei è un cretino.
5: Ma no, ma così, allora io sono appassionatissimo di calcio, no?
6: A righe o a quadrette?
5: Appunto. Va bene, buona serata, è lunedì, iniziamo così la settimana, salutiamo le donne volanti che sono freschissime, adesso hanno la testa fuori dalla finestra,
0: prendono l'aria. Volano verso casa e prendono un po' di fresco.
5: Non lo so, quindi questo non essere così sicuro perché c'hanno le macchine all'interno dei garage della radio e quindi non si sa se, non avendo la corrente elettrica, adesso potrebbe esserci un'uscita d'emergenza, se tipo quelle degli agenti segreti escono da un'altra parte, sotto la cascata di solito. Tipo
0: quella, ma cosa c'ha stasera lei,
5: quella di Batman. Innanzitutto l'altro giorno era il suo compleanno, eh. Oh, allora guardi, che la vedo, guardi, è un
0: fatto
5: fiore.
0: Fatto 10 anni per la terza volta.
5: Oh,
0: sì.
5: Lei è fantastico, guardi. Nel frattempo, per gli amici che sono appena arrivati nell'open bar che dove alza il livello del qui, dove qui si alza il livello. Da
0: solo qui.
5: Solo qui. E allora per farvi capire che qui e solo qui si alza il livello, prima cosa che facciamo, diciamolo.
0: Come ogni lunedì, come ogni giorno, prendiamo il giornale sul bancone del bar e andiamo a leggere il santo del giorno.
5: Vuoi non dire il santo di quest'oggi? Attenzione, perché oggi è Santa Cunegonda. Quindi se avete un amico che si chiama Cunegonda, quello che si chiama Cunegondo, prima fate chiamare noi, così ci parliamo un attimo, cerchiamo di rincuorarli, e poi li chiamate voi per farci gli auguri dell'onomastico. Ma attenzione, cosa seria, perché parliamo di musica. Oggi è la giornata mondiale del rock. L'avrebbe mai dicciuto lei?
0: Let's rock.
5: E allora state lì, non roccheggiamo molto stasera, però sicuramente ascolteremo buona musica come ogni sera nell'Happy Hour.

0: Special, bellissima, vero signor Gabbro?
1: Che è uno dei nostri artisti preferiti, certo.
0: Ce lo dica tutti quanti. Oh, nel frattempo qualcuno suggerisce, oggi è Santa Cunegonda, è tutta tonda, però non si può dire tutto quello che avete scritto, perché delle perle di saggezza così non possiamo così
1: insommo
0: esprimerle, no?
2: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, ma va bene uguale. Salutiamo invece anche Anna che ci fa gli auguri, signor Gabbro.
1: Tutti comunque i luoghi, tutti i laghi, grazie.
0: Tutti i laghi tondi, l'umidità, quelle robe lì.
1: Che non è tanto il caldo, sa, è l'umido.
0: È l'umido che fa, vero? Lo dico sempre io, quando fa il coniglio in umido, no? Dopo che caldo. Va bene, non si può dire. No, anche perché Ganda, mangiamo qualcosa stasera. Madonna cose che sto cercando Gandalio. Va bene, nel frattempo salutiamo invece anche, dov'è? Pierluigi, ciao Pierluigi, la Val d'Intelvi, che dice e specifica, attenzione perché dalle mie parti si dice tessetun cunegonda, che tradotto, o faminga il cunegonda, che tradotto vuol dire, si dice a una persona che praticamente non parla, cioè uno che sta zitto, faminga il cunegonda, non lo so, sai che ci sono questi modi di dire che...
1: Abbiamo imparato una nuova cosa.
0: Guardi, quando lei sta zitto le dico faminga il cunegonda, che dopo fanno, va bene. Allora, attenzione perché invece questo è il momento che assolutamente alza il qui del programma, perché senza questo momento... Madonna cosa!
1: Il più invidiato d'Italia, la lettura dell'oroscopo, ma noi ci differenziamo, non leggiamo l'oroscopo di domani, niente previsioni, il futuro no, noi rimaniamo nel presente, esatto. La lettura è quella del giorno di oggi.
0: Sicché in caso voi, visto che la giornata sta per volgere al termine, la giornata è andata in questa direzione, noi possiamo festeggiare con i nostri oroscopari la cosa, in caso contrario tiriamo le orecchie agli oroscopari,
1: come sempre,
0: come puntualmente accade. Allora, per non farvici litigare, come diciamo noi, estraiamo il segno dal nostro cilindro, a differenza del coniglio, e attenzione che abbiamo estratto il cancro in questo momento. Leggiamo, io leggo,
1: vada.
0: Attenzione, giornata frastornata, combatti un mal di testa o un piccolo fastidio. Si sono sprecati a scrivere questa cosa.
1: Dai, qualcosina però ci hanno preso. Io ho festeggiato il compleanno, sono del cancro, un po' di dolorini oggi.
0: Sì, ma il mal di testa secondo me non dipende tanto dal clima, ma da altro. Adesso non stiamo a specificare il perché e il per come, però. Va bene, metti il caso che vi ci ritrovate e o non vi ci ritroviate, quale problema ce lo fate sapere.
1: Yes.
0: Perché noi dobbiamo prendere gli oroscopari e festeggiare con loro, o in caso contrario tirarci le orecchie. Jack Johnson.

0: Upside Down, capito? Upside Down,
1: un po' come noi lunedì, sotto sopra.
0: Sotto sopra. Ma lei lo sa che Giulia ha detto che gli oroscopari... Dovini un po'.
1: Ci hanno azzeccato.
0: No, ci avevano ragione. Lei l'avrebbe mai detto?
1: No. Si figuri. No.
0: Ma si figuri.
2: Bella, finalmente l'aperitivo. Sì, ecco. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Buonasera Berti, ben arrivato. Come è andato il weekend? È andato bene? Dobbiamo... No, niente, è andato al bancone.
1: Subito, dritto
0: niente
1: lì.
0: Non frega niente. Ma vai, andrà in vacanza Alberti, secondo lei?
1: Secondo me sì, però le abitudini non le cambia neanche
0: dopo gli occhi. Se vuole andare in vacanza, non so, se almeno così va via, cioè consuma meno bar e noi risparmiamo dei soldi, soprattutto
1: lei sì.
0: Detto tra noi potrebbe essere. Poi stasera, se magari mangiamo qualcosa, che c'è un languorino,
3: è impossibile. Mio
0: figlio, non avevamo dubbi Gandalf, però ci abbiamo provato, giusto per dire. Molti sono invece in vacanza, lei lo sa che
1: beati voi.
0: Sì, molti. Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo dalle zone lacustri, anche al mare, magari anche in montagna, che fa sicuramente più fresco che non in città, o comunque nelle zone della bassa, come si usa dire, perché comunque c'è uno scambio, una differenza termica di almeno una decina di gradi, no? Indicativamente, se vai su di un 500 metri, 600 metri dal livello.
1: Vero,
0: quindi
1: sì.
0: Decisamente c'è qualcuno che si sta godendo il fresco. Salutiamo anche quelli che si stanno godendo il fresco, o comunque il caldo al mare, la freschezza dell'aria, sai quella roba lì. Quando sei in vacanza te ne frega niente se fa caldo o fa freddo, sei in vacanza. Però quando vai in vacanza, lo sai che c'è stato un po' questo rilancio relativo alle gite turistiche, dove magari si vanno a vedere luoghi sacri, si vanno a visitare chiese,
1: città d'arte.
0: O magari si fanno quei cammini per depurarsi l'anima, no?
1: Cammino di Santiago,
0: sì,
1: come Checco Zalone.
0: Sì, esatto, però quello non fa ridere, secondo quello che quando vai, quando lo fai, poi non ti fa più ridere, perché dici, mannaggia, quanto è lungo. Però per spurgare tutte quelle robe lì che c'hai lì, che c'è gente che sta via anche 30 anni, secondo me, per spurgare i casini che ha fatto. Però va bene, non entriamo nei dettagli, però ogni tanto si capita, e può capitare, ahimè, perché non facciamo poi di tutta l'erba un fascio, attenzione, no? Di capitare in luoghi sacri o in luoghi dove comunque ci sono persone che dovrebbero rappresentare il clero, che dovrebbero dare un'identità seria a questa situazione, che invece si comportano in altro modo, mettiamola così. Questa cosa ormai è evidente, perché è stato pubblicato un paio di settimane fa ufficialmente da diversi giornali spagnoli, di questa situazione dove c'era questo convento, dove c'erano queste simpatiche suore che comunque
1: velorato,
0: che allegramente così facevano evacuare delle monete che casualmente arrivavano all'interno del convento per donazioni, e poi ospitavano anche un sacco di gente, no? Tutto così a buon prezzo, no? Dichiarando ovviamente tutto allo Stato centrale, e ovviamente un bel giorno qualcuno se n'è accorto, anche perché pare che abbiano abusato un po' troppo del proprio potere all'interno di questo sistema, avendo persone anziane, comportandosi sicuramente non in modo ligio nei confronti di queste. Quindi non facciamo di tutta l'erba un fascio, però attenzione, perché c'è il bene e il male un po' dappertutto, mettiamola così, no?
1: In questo caso rischiano addirittura il carcere.
0: Esatto, tra le altre cose, però non è un nostro problema. Io non ho un convento, non ospito nessuno, quindi sono a Polme, non per quello.
1: Ospitiamo tutti nel nostro locale,
0: quello decisamente. Adesso i pinguini italiani.

0: Number One Nights.
1: La selezione di Radio Number One, fatta di classici intramontabili,
0: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qui, puntuale come ogni sera, quest'ora all'interno dell'Happy Hour, uno spazio dedicato alla situazione meteorologica della giornata che sta da venire, quindi di domani, grazie agli amici di Trebi Meteo che ci informano. E allora attenzione al nord, tempo prevalentemente asciutto e soleggiato, salvo qualche rovescio e temporale sin dal mattino su Alpi e Prealpi, al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, mentre al sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Per restare sul pezzo, per restare sempre informati, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Lunedì 13 luglio 2026 è iniziata una nuova settimana anche per noi, quelli dell'Happy Hour, Luchino e Gabro a farvi compagnia tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 20 fino alle ore 22. Tra i nostri appuntamenti c'è anche quello del dedicato, quel momento dove potete regalare la vostra canzone preferita a un amico, a un parente, a una sorella, a un fratello. Come? Mandando un messaggio WhatsApp al 393 444 0444. Mi raccomando, siate rapidi, abbiamo solamente 5 spazi per le 5 persone più veloci. Che ne dite? Iniziamo con il primo? Io direi di sì, anche perché è stupenda, ma no spoiler, arriva!

0: primo.
1: Eccolo qua.
0: Il primo spazio dedicato. Che
2: chissà cosa c'è dietro.
3: Della musica, Berti, cosa c'è dietro?
0: Berti, allora. Ci sono, adesso le spiego come funziona, magari non ha capito, no? Perché io la barista gliel'ho già spiegato un sacco di volte, no?
4: Scusi, non ho capito.
0: Neanche lei, niente, qualcuno capisce qualcosa, che io lo chiedo io per un amico. Va bene, spieghi lei come funziona, signor Gabro, va.
3: È il momento, un appuntamento, quello dell'Happy Hour, dove potete regalare un brano a vostra scelta a chi preferite, mandando un messaggio al 393-444-0444. Ad esempio, buonasera Luchino, ciao Gabro, volevo ascoltare questa.
0: Sì, dai, bellissima, quelle robe lì, ecco. E voi mandate, poi se ci mandate anche un vocale, usciamo anche
3: meglio,
0: il vocale,
3: sì, sì.
0: E lo facciamo sentire, no?
2: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio di che cosa, Berti? Va bene, niente. Allora, va, continui a bere, che è la cosa migliore che gli riesce. Sì. Decisamente. Va bene, dobbiamo salutare anche Beppe perché volevo una canzone.

tre sorelline poi arrangiate e prodotte da Nile Rodgers and Company, il gruppo delle Chic, e attraverso poi il rilancio musicale di questo gruppo da parte degli arrangiamenti appunto di Nile Rodgers.

0: Fellas, Pharrell Williams, Feels, Radio Number One, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, vero signor Gabro?
1: Quindi... Ancora un'oretta e mezza con noi, Luchino, Gabro, la banda.
0: Questo è l'unico programma rinfrescante.
2: Guarda che qui sanno proprio tutto.
0: Sappiamo tutto qui, siamo al fresco, belli freschi, con la buona musica. E
1: anche perché tutti abbiamo l'estate addosso, ma in pochi il deodorante.
0: Esatto, ahimè, ahimè, va bene. Nel frattempo salutiamo anche Marco, che ha detto che lui un cammino l'ha fatto. Sì. Però pesantissimi quelle robe lì. E beh.

0: magia di Lady Gaga, Abracadabra, e tra un attimo facciamo una magia noi con un altro spazio dedicato a voi.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: spazio dedicato del primo giorno.
1: Del primo giorno della settimana. Ma qui siamo gente precisa. Poi da quando lei ha fatto gli anni, guardi.
2: Dai che beviamo qualcosa.
3: Ma perché? Ha già bevuto, ma siamo già a posto così, Berti.
0: Voleva fare un brindisi, dai, anche
3: facciamo
0: lui.
3: Facciamo questo brindisi, giusto per dire. Va bene, allora, nel frattempo diamo un'occhiata. Attenzione, se state posteggiando la macchina qui in giro, fate attenzione.
0: Occhio, perché ce ne sono delle altre dietro, di solito.
3: E poi se posteggiate, poi dopo... Donne cosa? Ma cosa c'è stasera? Ma è lunedì, abbiamo appena iniziato la settimana, mamma mia. Allora, nel frattempo informiamo coloro che invece si vogliono informare che il gas conclude in rialzo, quindi non abusate del gas stasera, se vi raccomando. E anche se la giornata è andata storta, evitate il gas, che è meglio, evitiamo queste cose. Mentre se volete richiedere le vostre canzoni potete farlo, perché abbiamo un numero.
0: Certo, il 393-444-0444. Mandateci i vostri WhatsApp, ma siate rapidi, perché poi tra un po' Alberti si sveglia, non avrà più spazi di qua di là. Veloci.
3: Esatto, due cose fa lui, cioè, o beviamo qualcosa, esatto. O che non abbiamo. Sono due le cose. Va bene, chi dobbiamo salutare su questa canzone? Eleonora. Ciao Eleonora!

0: No, perché Eleonora ha detto metti The Rembrandts, che mi ricorda quel telefilm che guardavo quando ero piccina picciocca. Chi non ha visto Friends?
1: No, giusto, chi non l'ha visto?
0: Chi non l'ha visto? Dove c'era Jennifer Aniston, dove c'era Lisa Kudrow, poi c'era David Schwimmer, c'era Matthew Perry, insomma tutti quegli attori che poi via via col tempo si sono mossi all'interno del mondo di Hollywood. Chi più e chi meno sicuramente ce lo siamo ribeccati all'interno di qualche film, vero signor Gabbro?
1: Iniziati insieme, poi ognuno ha preso il volo in modo diverso.
0: Dei volatili praticamente. Ma riga quadretti che cosa? Ma cosa ci avete stasera? Io non mi

0: altre cose, protagonista giusto appunto quest'ultimo fine settimana a Mantova, Summer Festival, dove noi siamo ufficialmente la radio ufficiale dell'ufficialità dell'ufficioso. Le è piaciuto questo discorso, signor Gabro?
1: Certo.
0: Quante cose abbiamo detto in una frazione di secondo? Saure J.

0: Day Ossessione su Radio Number One a chiudere questa prima ora. La seconda si aprirà con un altro spazio del dedicato.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: La musica che cerchi è

0: Ciao a tutti, questa è Radio Number One, un minuto dopo le 21.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
2: E pensi che è solo lunedì, signor Gabbro, guardi.
0: Siamo all'inizio della settimana.
2: Siamo solo all'inizio della settimana.
3: Al pesto o al ragù?
0: Al pesto.
2: Al pesto, grazie, gentilissima. Quindi mangiamo qualcosa stasera, finalmente. Oh, è una buona notizia.
4: È impossibile.
2: Yes. Allora, basta che vi mettete d'accordo, perché sennò una mi fa venire l'acquolina in bocca, l'altro non fa da mangiare, quindi... Dobbiamo trovare delle soluzioni, dobbiamo fare qualcosa, no?
5: Però si poteva far meglio.
2: Certo,
0: immaginavo, sa.
2: Va bene, ricordiamo un numero, dai.
0: Il 393-444-0444. Usatelo per raccontarci cosa state facendo in questo lunedì sera o per accaparrarvi uno degli ultimi spazi del dedicato.
2: O magari cosa avete combinato anche questo fine settimana, perché poi chi è andato qui, chi è andato là, chi è andato su,
6: ciao,
2: chi è andato giù.
6: Buonasera, sono uscita dal turno pomeridiano dopo una bella settimana di ferie.
2: Sì.
6: La Pucci già Genova, che è venuta su a Segrate,
2: no,
6: si è beccata delle zanzare che l'hanno massacrata persino sulla punta del naso.
2: Oh.
6: E ora poi vi mando anche una foto. Oh, sembro Pinocchio.
2: Oh, soddisfazioni anche questo. Vedi, ognuno fa il
0: bellissimi weekend a Segrate.
2: Bellissima emozione. Va bene, d'accordo. Allora, una canzone, questa invece va a Giulio.

0: chiamiamolo così. E questo che era Staying Alive era 1977, inconfondibile, insormontabile e insuperabile, con la sonora di un film che appunto si intitolava Saturday Night Fever, e questo che era Staying Alive, e faceva parte di quella con la sonora dove comunque posso dire era forse l'evoluzione del mondo dei musical, perché prima, signor Gabro, c'erano, sa, quelle bellissime i film degli anni, sì, 30, degli anni dove c'erano musical, ballavano tutti quanti, Fred Astaire. Però questa fu l'evoluzione, secondo me, di quel mondo dove c'era il della musica all'interno di un sistema cinematografico, e quindi c'era gente che ballava, in questo caso c'era John Travolta che faceva queste gare di ballo in questi club, che per la prima volta si vide nudo, faceva, cioè, pensi,
1: attenzione,
0: un po' attenzione, prima parte del film John Travolta nella sua intimità, ma non se poi fu censurata in alcuni cinema questa scena, che poi lasciamo stare, no comment. Va bene, allora parliamo di altro che forse è meglio. Siamo nel 2026, secondo me
1: anche.
0: Ecco, siamo tutti d'accordo che siamo nel 2026?
2: Dai, che beviamo qualcosa.
0: Ma non è che perché siamo nel 2026 dobbiamo bere, va bene, lasciamo stare. Allora, voi sapete che ormai questa situazione relativa ai diversi paesi europei e relativa a quelle che sono le frontiere dei paesi europei è stata risolta ormai da diversi anni, oserei dire almeno da 24, perché quando entrò l'euro nel sistema si cambiò un po' il sistema anche delle dogane, no?
1: Vero,
0: del passaggio
1: vero,
0: tra paese
1: fa,
0: e paese,
1: sì,
0: esattamente. E appunto c'era questo famoso e noto patto di Schengen, che faceva sì che c'era questo transito libero tra paese e paese, quindi uno poteva andare da una parte all'altra liberamente senza diventare pazzo, anche se comunque sia, c'è nessun problema, uno può andare ovunque, basta tranquillo,
1: fare un po' meno coda, no?
0: Ecco, diciamo così, non stai lì che dice dichiara, due anni perché dichiara, poi non dichiari niente, però c'è la coda che arriva praticamente da una parte all'altra del globo. Ma a parte quello, adesso abbiamo un altro problema, perché non siamo più nell'era dove comunque ci si sposta fisicamente o si spostano i beni e i sistemi operativi fisicamente. Il problema c'è la virtualità.
1: Sì, cioè, stanno arrivando anche dei controlli a livello digitale.
0: Esatto, il fattore digitale, dove comunque ci sono diverse problematiche per gestire il sistema digitale, soprattutto i diritti nel sistema digitale e soprattutto quella che poi sono, tra virgolette, le tassazioni del sistema digitale, dove comunque qualcuno abusa del sistema digitale per così evacuare le tasse.
1: Dice, cerca di farlo un po' in sordina.
0: Facciamo finta di niente. Però a parte quello c'è la problematica che si sta cercando di risolvere in tutti i modi. Però ahimè, cosa devo dirle? Che nell'ultima fase, nell'ultima sperimentazione relativa alla gestione digitale della situazione Schengen europea, c'è stato qualche problemino. Pensi un po' lei che praticamente questo nuovo sistema che è stato adottato dall'agenzia che poi si occuperebbe della gestione europea di Schengen, mettiamolo così, sì, per farla semplice, praticamente ha mandato in tilt buona parte degli aeroporti europei. Per
1: bisogna abituarsi, certo, una grande mole di dati da gestire.
0: Esatto, sì. Facciamo finta di niente, cioè praticamente c'è un aereo, fa niente, si schianta un aereo, però abbiamo recuperato ma anche no. Va bene, no, niente, ma era per dire che è tutto sotto controllo. Voi non vi dovete preoccupare di niente, è tutto sotto controllo, vero?
1: Check-in online, carta d'imbarco sul cellulare, poi
0: esatto,
1: se poi il computer funziona, esatto, si parte, esatto, se fa la pausa
0: e
1: caffè.
0: Se non ti
1: no,
0: si scarica il cellulare soprattutto.

0: The Colors, Radio Number One. Oh, cosa state combinando in questa serata che siamo curiosi? Io pensavo che arrivassero un sacco di torte, o soprattutto arrivassero almeno con una fetta di torta che l'hai avanzata nel weekend.
1: Le torte in faccia ci devono dare a noi, altro che.
0: Non mi ha portato neanche una fetta di torta dal suo compleanno, guarda. Io ci sono rimasto.
1: Ma sai che io mangio solo il salato.
0: The Bows, anche salata, eh.

0: Rosa Magnetic Radio Number One.
1: Non ci abbiamo più spazi,
0: signor Gabbro,
2: nada mas,
0: nada mas, quindi non ci abbiamo più degli spazi, però tra un attimo un altro spazio del dedicato.
3: Sempre in tasca?
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi.

0: eccolo qua, il penultimo spazio.
1: Non ci abbiamo più spazio.
0: Perdonami, se mi dà tempo di parlare, di spiegati. Signor Gabbro, spieghi per favore.
2: È recidivo, lo sai che ha quelle due frasi in testa e le ripete.
0: Lei non è che può dire sempre le stesse cose, no? Cioè, deve cambiare un po', no?
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ho visto, per stasera almeno ha cambiato.
0: Oh, va bene, d'accordo. Ha pagato tutto quello che ha bevuto?
2: Guardi, non rispondo neanche più, perché tanto.
0: Facciamo finta di
2: meno male che i soldi non ce li metto io.
0: Guardi, Berti, adesso guardiamo.
3: Ciao ragazzi, ci vediamo domani.
0: Ah, niente, abbiamo già risolto proprio. Va bene, allora, penultimo spazio. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, ma ahimè, come dicevamo un attimo fa,
2: non ci abbiamo più spazi.
0: Non ci abbiamo più spazi, però il numero è sempre quello.
2: È quello, il 393-444-0444. Usatelo per raccontarci come va questo lunedì sera.
0: Esatto, e usatelo anche poi nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi, nell'arco dei diversi appuntamenti che poi vi coinvolgono con le diverse argomentazioni in tutto il giorno qui su Radio Number One, no?
2: Abbiamo tantissimi giochi, tantissimi eventi a cui siamo, esatto, radio partner, esatto. Quindi sì, siamo belli attivi.
0: Diciamo anche noi abbiamo un sacco di biglietti da regalare, poi non ve li dico tutti perché sennò qualcuno è autografato anche dal signor Gabbro, però alcuni sono alcuni sono in bianco, alcuni sono autografati dal signor Gabbro. Va bene. Allora, chi dobbiamo salutare?

0: Otto del 52, che aveva un passato, pensi un po' lei, come bassista del mondo jazz, e poi arrivò con cambiò perché si litigò con gli amici del jazz, sai quando succedono quelle cose, dice no, e allora si prese questa rivincita e cominciò a pubblicare situazioni pop negli anni 80, e questo infatti era un brano di quel periodo, 1984 per esattezza, e tra le altre cose sicuramente di questo artista ricordiamo When I See You Smile e tanti altri brani che comunque riportavano in auge quest'uomo, che comunque si riprese una rivincita nel mondo della musica, perché uno magari è in un mondo, in un panorama musicale di un certo tipo e ha paura di uscirne, no? Lui...
1: Le liti quando sono costruttive servono.
0: Guarda, quando uno è litigato è un casino. Another 54 Ultra.

0: Reset, bellissima, dal 2012. Cosa sta guardando Gandalf?
1: Il trattenimento. Gandalf con me.
0: Gandalf, cosa sta guardando?
2: Mario, c'è Alessandra che ti vede e ti sente.
0: Ah, stiamo alzando il qui proprio qui
3: perché non ci sono le partite stasera, capito?
0: Ah, ho capito,
4: stiamo a prendere una decisione definitiva.
0: Guarda, noi alziamo il qui, ma da altre parti lo alzano, vero?
3: Attenzione però.

0: voce c'è Alex Warren, Ordinary.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.

0: cosa sta guardando Gandalf? State guardando. Ma che programmi state guardando in questo programma?
1: Ma che però cucina? No, fai sì, falò.
0: Io
2: guarda, è la prima volta, quindi non so neanche come.
0: Ma che programmi guarda? Gandalf, io ho fame, Gandalf, mangiamo stasera? Così chiedo,
3: È impossibile, mio padre.
0: Sì, certo, fin quando guarda la televisione abbiamo questi programmi che alzano il qui. Già noi qui alziamo il qui, poi se guarda anche quei programmi lì, non si attende, siamo rovinati. Va bene, ultimo spazio, vero?
1: Per stasera sì, ultimo giro di giostra con il dedicato, vediamo chi lo ha vinto.
0: Oh, vediamo chi lo ha vinto, è bellissimo. Ma mai sentita questa sua esplosione? Chi lo ha vinto? Bello.
4: Allora, io mi vorrei accaparrare l'ultimo spazio.
0: Eccolo!
4: Boy George.
0: No!
4: The Crime Game.
0: Swans!

0: Poi Joe the Crane Game, che tra le altre cose è stato appunto qualche giorno fa al concerto a Segrate, dove è andata la nostra amica che puntualmente richiedeva la canzone, che ha detto: pensa che questa non l'ha cantata. E ho detto: allora te la dobbiamo suonare noi, ma va bene così. Salutiamo gli amici della Liguria, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, ma non ci abbiamo più degli spazi
1: per stasera, perché... niente,
0: li abbiamo finiti.

0: Have Cold, Radio Number One, buona serata.
1: Posso fare una pausa?
2: Stiamo per andare via, no, ma che pausa?
0: Che pausa vuole fare? Donne. Madonna, cosa? Ma riusciamo a fare una cosa? Stasera è lunedì, vabbè, se lunedì comincia così,
2: ci sarà
0: il resto della settimana siamo rovinati. Se addirittura quasi d'arrivo, arriva Giovanotti.

0: il buon vento, signor Gabro. Quando siamo insieme il tempo vola
1: e il buon vento ci porta via.
0: Lei è un cretino, ma è un cretino. Perché mi insulta sempre la barista? Ma non so, devo capire cosa, ma però va bene uguale.
1: A domani, signor Luchino. Adesso arriva il number one classics con Lilli.
0: Diciamo che arriva la nostra Lilli, così accaldata. Ciao Lilli, che vi accompagnerà per un paio d'ore con, no, per un'oretta con la grande musica della storia, la musica spolverata dal vinile dal signor Gabro, che puntualmente se è lei che pulisce tutto. Che dire, noi ci becchiamo domani, vero signor Gabro?
1: Certo.
0: A partire dalle 20, sempre qui su Radio Number One. Voi invece a casa, mi raccomando, fate una buona serata, ma come sempre, almeno voi fate i bravi.
1: E beh. Happy
2: Hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: tanta musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Inizia una nuova settimana, buon lunedì. Number One Classics vi porta nel cuore delle grandi canzoni, quelle che hanno fatto la storia. Io sono Liliana Russo, Lili, una donna al volante, e da questo momento possiamo mettere in pausa il presente, perché nelle nostre orecchie arriverà solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Partiamo con Lip Sync.
1: Number One Classics.

Nel 1980 i Lip Sync, una band americana di musica un po' funk, un po' dance, con Funky Town, toccò i vertici delle classifiche internazionali e devo dire è stato un bel modo per iniziare Number One Classics con la musica che ha fatto la storia negli anni 70-80-90. Io sono Lily, una donna al volante, e cerchiamo di creare l'atmosfera giusta per chi vuole rilassarsi e non soltanto ballare. Abbiamo scelto Bobby Caldwell con What You Want For Love, era il 1978 e fu il debutto di questo cantautore americano, che in realtà non voleva questo brano come primo singolo, ma voleva pubblicarlo come quinto o sesto addirittura. Fu decisamente smentito perché poi arrivò nelle classifiche di mezzo mondo e non è nemmeno il primo caso.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Dal 22 luglio gli Skunk and Nancy torneranno in Italia per il loro tour estivo. La band con la voce di Skin porterà la sua energia dal vivo e sicuramente ci faranno riascoltare Hedonism, uno dei loro brani più famosi. Nel Number One Classics, nei nostri 60 minuti di musica da riascoltare, ci sono anche Radio, quelli di Ray Parker Jr. con It's Time to Party Now, era il 1980.

0: 1, 2, 3, 4, get up, sex machine. Sfido chiunque a riuscire a non muovere un pezzo di corpo. Scegliete voi, testa, braccia, gambe. Fate un po' voi. Che pezzo fantastico questo. Era James Brown dal 1970. Number One Classics continua tra poco. State lì.
1: Number One Classics.
2: Classics. Con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Radio Number One Classics
4: 1988.

Bentornati nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e i Curiosity Kill the Cat erano ragazzi giovanissimi, tutti di Londra, che decisero di creare la band con un nome decisamente strano. Deriva da un proverbio inglese che, tradotto appunto, dice: la curiosità uccise il gatto. È paragonabile al nostro tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, tanto per intenderci. Era il 1989. 10 anni prima erano loro a tenere la scena internazionale. Gli Status Quo con Whatever You Want.